li avrai, quei pennacchini non li avrai, quel cappello non li avrai, quella chioma non li avrai.